0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.

si informa alla clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Radio Handball.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto per una lira a Cattone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: ballavamo in discoteca, c'è stava fumi a palla, musica a palla, insomma tu palle. Ma stavamo lì che ballavamo.
1: Dice, ma dice, io te lo dico, dico, che hai detto che volte il caso.
0: A un certo punto passa uno e tasta il piede a Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che quando se leva il reggiseno deve mettere il cartello caduta valanga. Allora io l'ho guardato e gli ho detto, con la mia solita flemma inglese, oh! Guarda che io te stacchi i peli del naso e te c'è frutta, capito? Io te pio la coppa e te puccio dentro in cappuccina, capito? Ricordati che dopo che t'ho menato io il telefonino da family te diventa orfani, ha capito? Mi ha dato il mixer del DJ qua mi ha dato. Meno male che sono svenuta subito, lo so quante me ne dava.
2: Ciao Liguria, buon ascolto.
3: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi. Inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un barista? Ritirassi per fare cappuccino.

0: Ciao Lecco, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Buona pallamano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.

Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È quindi nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione, e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono, lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
4: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera. Vediamo, perché io non è che mi fido molto di questo santone. Vorrei chiedere
0: pronto?
1: A quello, sei
0: sì,
1: pronto? Lei viene qui come profeta, come guru o come nostro salvatore?
0: Col treno da Poggio.
2: You have a WhatsApp message.
3: Ciao Marche, buon ascolto.
4: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
5: Il colmo per un cantante? Avere l'ernia del disco.

0: benvenuta online, Bologna.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andata ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it

0: You have a WhatsApp message.
1: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

La canzone d'amore. Dici che ami il fiore e l'hai tagliato. Dici che ami il pollo e l'hai mangiato.

0: Fudgy Budge.
1: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie, tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni, tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci, offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per un cannibale: mangiasse una ragazza con gli occhi.

0: Benvenuta online, Campobasso.
1: RadioEmbol.it.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino è diretto a Roma Termini, è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rugo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua. Cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Pronto?
1: Pronto, secondo lei c'è vita nell'universo?
0: Ma giusto un po' il sabato sera, ma non è che è
2: pronto?
0: Pronto? Pronto?

0: telefonata, pronto?
1: Senta, io credo che il messaggio religioso oggi sia andato completamente perduto.
0: Tu come la vedi?
1: Per esempio, se Cristo suonasse oggi alla sua porta, lei lo riconoscerebbe?
0: Certo.
1: E come può esserne così sicuro?
0: Che il citofono è rotto da 2 anni, quindi se suona vuol dire che...
2: Ciao Lazio, buon ascolto.
3: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per un pugile? Rimanere con un pugno di mosche.

Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.
2: A Radio Apple.
3: Sono le 2:59.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe reperirvi. L'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: stavamo in discoteca, c'è stava una musica che non piace a Gregor. Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo ne so che cazzo. No, sto scherzando, Gregor è colui che mi diceva sempre che bisogna cercare di percepire le note nell'aereo, che bisogna cercare di danzare sulle ali dello spirito, che bisogna cercare di muoversi col ritmo della natura, e con il soffio di vento. Che una volta gli ho detto: ah, Gregor, ma che te fumi, zii? Oh, ma che stai a dire?
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il commuovere un muro maestro, pretendere di fare scuola ai mattoni.

0: un ciao a Livorno.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie per l'ascolto.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla en mano intorno.
2: Allora, qui c'è la segreteria. Oddio, la segreteria. Ti ne voglio delle. Aspetta, faccio giusto. Allora, qui c'è la. Ti lascia vedere. Dopo c'è. Le musiche. E dopo. Oddio. Perché. Perché stavo ridendo?
3: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Soy Mario Sánchez, el arquero del Ancona. Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Buonasera. Chiedo scusa, fatto male.
1: Buonasera.
0: Volevo dire al mondo e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatiche stavo passando tutto quanto una grossa crisi. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo. Ti chiedi i come mai, ti chiedi quasi quasi. Dov'è la risposta? La risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata, è sbagliata.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un boia. Non riuscire ad ammazzare il tempo.

0: Buon ascolto agli amici di Enna.
1: Questa è RH.it.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
3: a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

0: Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.
1: Ciao Giorgio, esci?
2: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
1: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
2: Eh già. Beh, alla prossima allora.
1: Ok, ciao.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Arni, vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Senti, brutti topastri, lavoro con le paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buon ascolto.
1: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il commo per un ago? Attaccare sempre il bottone.

0: Un ciao agli amici di Lodi.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

0: Ciao Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Non sono in casa. O forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore, lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: bene. Ok.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il combo per un prestigiatore? Sparire di scena.

0: Benvenuta online, Macerata.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
3: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
2: Ciao dalla Pix.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, chiedo in mente scusa. Il bombolaio è?
0: Sì?
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora. E a casa sono.
1: Anche io sono a casa, figlio mio. E ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa. Domani te ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo Padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia 4 Stagione.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia 4 Stagione.
0: Minghia che cos'è? È la rusa che si è buffana.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: Radio Handball Italia.
3: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
1: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
5: This is the best radio station.
6: Simply the best.
7: In the world.
8: Simply the best.
9: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
10: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
9: Ciao Matteo.
10: Ciao.
11: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio Handball.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Quando ero piccola, io conoscevo coso Eros, Ramazzotti, abitavamo tutti e due a 100 Seal, a 100 celle, a Roma, no? E lo sai che lui stava fidanzato con Tatiana?
3: Chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia grassa. È talmente grassa che l'altro giorno l'ho incontrata che guidava un camion pieno di solvente e gli faccio: Tatia, che devi fare? Mi devo levare lo smart i piedi.
4: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
5: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il combo per portieri di calcio? Fare una gita fuori porta.

0: Un benvenuto a Cuneo. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Embo d'Italia.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
3: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
2: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

0: Treno Caffè, di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina del caffè.
1: Ciao Roby, esci?
2: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
1: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
2: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: RH.it. La passione per la palla a mano. Radiohandball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radiohandball.it.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: Ciao Sicilia, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il combo per una parrucchiera? Non avere la testa a posto.

0: un benvenuto a Massa. Buon ascolto.
1: RadioEmble.it.
2: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

0: New message WhatsApp.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali e ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SM, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
0: Welcome online China, enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, Handball a tempo di musica.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: finisce bene e...
1: E l'ultimo, chiuda la porta.
2: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
3: Ciao, Toscana. Buon ascolto.
4: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it. Dalla parte dell'orangotango. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per un barbiere? Andare matto per i pelati.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatemi dopo la fanfara.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
2: Grazie Francesco e ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: bene. Ok.
1: Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Il commuovere un bambino? Lottare fino all'ultimo sangue.

0: Congratulations. Buon ascolto a Messina.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rag and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

0: suona con todo il poder.
1: Si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: Roberto, che si saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo. E un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RadioHumble.it, la ràdio con la palla a mano intorno.
3: No, que eso es sida. Sono andata a fare una commissione. Devo dorare più a taldo. La sala è il numero giusto. Da che d'oro volgiamo? Fai dare dopo subito.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.

0: e sarà chiamato il flagello di Dio. Attila.
1: Attila, il fratello di Dio.
0: Il flagello di Dio.
1: Vabbè, il flagello fa molto amico di Attila. Da oggi il mio nome sarà Attila. Il flagello di Dio.
2: Ma che se te, paghiamo a Darico, che se te, Attila, a un altro potrei essere.
1: Come mi chiamo io?
2: Attila, mi pare.
1: Ma bravo, ando un altro. Come mi chiamo Ciuccio? Come mi chiamo?
2: Attila.
1: Bravo pure il Ciuccio.
3: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il combo per un tifoso? Amare la propria squadra, senza riserve.

0: stuff that dreams are made of.
1: Un ciao agli ascoltatori di Cremona.
2: Questa è RH.it.
3: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
4: Grazie Giacomo.
3: Grazie, arrivederci.

0: treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra.
1: Bienvenido! Bienvenidos.
2: Ciao Giulio, esci?
3: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
2: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
3: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
2: Ok, ciao.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo, 3 giorni di vacanza gratis, escluso volo, vitto e alloggio, al villaggio Pace e Quiete, nel centro di Hong Kong! E adesso tutti a lasciare messaggi a tutti! Su, divertiamoci! Non è una meraviglia questo gioco! Yeah!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
4: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingo, nel senso, spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, ma le risposte non le devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A radiohandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per un calzolaio. Trovare un concorrente che gli faccia le scarpe.

0: Un buon ascolto agli amici di Modena.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.

il treno supera Enalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: radiohandball.it

0: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Bene, questa canzone che andrò ad eseguire si intitola La mia ragazza, è dedicata alla mia ragazza e appunto l'ho scritta per la mia ragazza e anche questa sera la voglio dedicare alla mia ragazza. E fa così.
1: Hai gli occhi di tuo padre, i capelli di tuo padre, il naso di tuo padre, le labbra di tuo padre,

0: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per una biologa: essere una provetta lavoratrice.

0: Ciao Napoli, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: A Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi.

Si informa alla clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno.

li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca de fa poco, e cur poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di leggere la presente molto lentamente, o meglio ancora di farsi la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Embol Italia.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Gna famo, dai.
3: Ciao, sono Radio Embol Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: donne, chi si accontenta gode, chi accontenta Rocco gode di più. Du-du-du, da-da-da.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un architetto? Fare castelli in aria.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it

0: lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sabato di sera, la nonna ci spera.
1: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
2: Ciao Calabria, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il commo per un cane, rifiutarsi di andare al mercato delle pulci.

0: un ciao a Novara.
1: Radioembol.it.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

è severamente vietato attraversare i binari, anche perché non c'è alcun motivo di andare di fretta. Il treno ha 45 minuti di ritardo.

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Rondò, grazie ancora grazie, non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it. L'handball a tempo di musica.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavernelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. A Radio Handball.
3: Sono le 5:59.

0: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
1: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un vigile? Essere troppo conciliante.

0: un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano!

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Attenzione! Per festeggiare il primo arrivo in orario del treno Intercity 564 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, dopo oltre 2 settimane di ritardo nell'ultimo anno, Trenitalia organizzerà uno spettacolo pirotecnico a mezzogiorno di oggi. Questo straordinario evento potrebbe portare qualche disagio alla circolazione. Ci scusiamo per il disagio.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema. Tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: 333-477-2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Un saluto agli amici di Padova.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

the drop. Il treno regionale 3350 di Trenitalia delle ore 8:43 non arriverà per niente, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come può fare ritardo se neanche arriva? Grazie.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: It's time for a weather and time check.
1: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato Bip. Prego, ti consento di parlare.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
2: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
1: Tu l'ascolti molto?
2: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
1: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa, non ti preoccupare.
2: Ciao Molise, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Buon ascolto a Catania.
2: Questa è RH.it.
3: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

0: pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Ricordiamo ai signori viaggiatori che è severamente vietato stendere le gambe sul sedile di fronte al vostro, specialmente se vi siede un passeggero, altrimenti il controllore vi guarda brutto.

Radio for all. Radio for all. Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: A big shout-out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
2: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: more music on your favorite station.
1: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un boscaiolo? Tagliare un ramo del lago di Como.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Un buon ascolto agli amici di Parma.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
4: Ragazzi, vi saluto.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata. Un saluto
3: e Jacopo Capelli.

0: sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
2: Radio Embol Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
5: Radioembol.it, musica a tempo di Embol.

0: It's time for the news.
1: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
2: Ciao Marcello.
1: Ciao.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Marche, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un'agenzia di viaggi: mandare i propri clienti a quel paese.

0: Ciao Palermo, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: A Radio Handball.
3: Sono le 6:59.

Trenitalia informa che potete lasciare al capostazione i disegni dei vostri treni dei sogni. Comunque rassegnatevi al fatto che non verranno mai costruiti, perché decido io i treni che passano, e voglio solo treni sfasciati e rotti che non piacciono a nessuno. Grazie allo stesso per la partecipazione.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Caffè? L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
3: RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Buonasera. Chiedo scusa, ho fatto male?
1: Pronto? Maestro, pronto. Scusi, lei ha sogni nel cassetto?
0: No, soltanto calzini, scusa.
2: Buonasera. Senta, la Chiesa ormai ha accettato la teoria di Darwin, ma anche secondo lei l'uomo discende dalla scimmia?
0: No, l'uomo non può discendere dalla scimmia, forse è bambino.
2: Ma come il bambino?
0: Forse è bambino.
2: In che senso il bambino?
0: Non è che l'uomo può scendere dalla scimmia, forse se la scimmia è molto grossa, forse il bambino può scendere, ma non è che l'uomo scende dalla scimmia.
2: Sì, ma la Chiesa ha detto che l'uomo può discendere dalla scimmia.
0: Ho capito che la Chiesa ha detto, ma non è che la Chiesa può costringere la scimmia, che qua l'uomo monta sulla scimmia, scende, monta sull'altra scimmia, se no va una metto subito una grossa crisi, eh.
1: Maestro? Pronto, maestro?
0: Pronto?
1: Pronto, maestro, ma lei è favorevole alla manipolazione genetica?
0: No, attenzione, queste cose fanno diventare ciechi, attenzione.
3: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
4: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
5: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it. Dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
6: Il Como per un ricettatore? Dovessi sbarazzare di una partita di frigoriferi che scottano.

0: Buon ascolto a Pavia.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
0: Da?
2: Da Mario Sanchez.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Il treno, non ricordo, proveniente da non si sa bene dove, è diretto da qualche parte, delle ore fate un po' voi, è in arrivo al binario imprecisato.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Bom dia a todos. Estou escutando a rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici il thriller dell'anno. Avventura.
3: Manini, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
5: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
6: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it, la radio.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh.
1: Pronto?
0: Non è che va veramente bene, che
2: pronto?
0: Marciviano, che è.
2: Pronto, mi scusi maestro, ebrei, musulmani, cristiani, indù, buddisti, shintoisti, quando potremo riunirci tutti insieme in un'unica grande chiesa?
0: A carnevale? A carnevale.
3: Pronto? Pronto, scusi, perché è comparso l'uomo sulla terra?
0: Perché è comparso?
3: L'uomo sulla terra?
0: Perché se l'uomo compareva sull'acqua, affogava, Se almeno prima compareva un istruttore di nuoto che gli insegnava a nuotare, ma se no quella può, poi arriva il secondo uomo, fa dove è il primo, affogato,
4: no,
0: non è che se l'è cavata.
4: Ma che risposte dà? Ma scusa, ma noi abbiamo bisogno di spiritualismo, che pronto, sono qui.
0: Ho capito, ma mica posso fare tutto io.
4: No, ma lei...
5: Ciao Lazio, buon ascolto.
6: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
7: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
8: Il colmo per una mosca? Andare a mare in moscone.

0: Un saluto agli amici di Cagliari.
1: RadioEmbol.it.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

Attenzione! Trenitalia vuole informare che è vicina ai propri clienti. Per questa estate, a tutti i clienti che hanno il treno con almeno 60 minuti di ritardo e con una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi all'ombra, Trenitalia offre gratis un bel cappuccino macchiato caldo.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. L'Handball a tempo di musica.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: quarto.
1: E vabbè, ho capito, ma che è il problema nostro? La religione l'ha fondata lei.
0: Per mettere a prendere la bambina, ha messo in macchina e ho portato a scuola. Hai capito?
1: Mi dispiace, ma...
0: Che poi la bambina ha vomitato la torta, eh? La bambina ha vomitato, quella gli ha dato un'altra volta le olive ascolane con la Nutella. La bambina ha vomitato.
1: Quella. È sua moglie,
0: è mia moglie,
1: ho capito, ma questo
0: c'era traffico, abbiamo fatto il tragitto a piedi, si è sentita male, ha vomitato al cavalcavia, ha preso in testa un vigile urbano. tanto che c'è qua, c'è quello, quella è andata al corso di chitarra, lo sai che ora è rientrata da casa? Alle 5 del mattino, con rossetto tutto spostato sulla faccia, ma che è la chitarra suoni con la bocca, te c'ha una grossa crisi.
1: No, scusi, lei c'ha grossa crisi, no, allora, c'ha, personale.
0: Te c'ha una grossa. Io c'ho. Chi è? Pronto?
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Tu c'ha una grossa.
1: No, lei c'ha.
0: No, lei c'ha una grossa.
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Io c'ho. Tagliamo avanti la vita.
2: Eccola. Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto. Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi. Inviaci la storia che hai scritto. E in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un'anitra, avere la pelle d'oca.

Salve a tutti, sono Giubbini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.

0: You have a WhatsApp message.
1: Il treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6.43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano
1: italiana. Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RH.it, la pasión por la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rugo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua. Cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: Salve Lando!
1: Ciao Dino!
0: Vuoi un caffè?
1: No, un crudino!
0: Non c'è chiappo mai!
1: Sai, due amici l'altro giorno stava a parlare, tutti e due, no? Se parlava del più o meno, e uno gli fa: fatto, guarda che io sono proprio sfortunato, c'ho una vita sentimentale, non gliela fu orma né con una donna, non gliela fu proprio, pensa, c'ho avuto tre mogli, porca miseria, e fatto, sono stato proprio scarognato e morte tutte, gli ha fatto la prima, gli piace i funghi, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, a seconda lo stesso, gli ha fatto, gli piace i funghi anche questa, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, e a terza, allora l'amico gli fa, e a terza pure gli piace i funghi? No, a terza è morta di botte, perché? Perché non voleva mangiare i funghi.

0: Ciao Campania, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un altoparlante? Sentissi male.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao Bolzano, buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Raġuna fissima Radio Handball Italia, u radio li kaċedare la korat li jed, kan silmu għalikum kulkom il-Maghrib.

Il treno ha maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono diabolico nell'amplesso, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la tonnata...
1: Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante, tipo fogna di Calcutta.
2: Ciao Puglia, buon ascolto!
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un arbitro? Essere colto in fallo.

0: ciao a Pescara.
1: Questa è RH.it.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.

Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi ne è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Veneto, buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Il combo per un venditore di uova? Lavorare sodo ma essere sempre fresco.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto Ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
0: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
3: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: io non cresce più l'erba, caro.
1: Ma tu come ti chiami?
0: Ottola.
1: Come?
0: Ottola.
1: Come?
0: Ah, Ottola, che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lag di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna. Potete volam, potete volam.
2: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un vegetariano, mangiarsi il fegato.

0: Ciao, Biella, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
3: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
2: Quante ne hai messe dentro oggi?
3: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
2: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.

attenzione il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con 100 minuti di ritardo, a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga. Vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Radio Handball.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Handball Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Enjoy listening to our Spanish friends.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un colore dopo pelo.
2: Sì,
0: conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente arriverà CPPT.
3: Cioè?
0: Più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo. Io.
4: Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti in duculati a tutta la famiglia.
2: No, vabbè, non è modo, eh.
0: Mi penso affettivamente a chiunque, qualunque, a chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno boschi pieni di pilo.
2: Ma come boschi?
0: Cariche di pilo, costruiremo edifici di pilo, campi da tennis di pilo, campi da basket, da hockey, campi e gelateria di pilo. Se mi voterete ci sarà più pilo per tutti.
2: Una specie di pilo per tutti. Sul pelo, vabbè.
4: Noi non ci faremo intimidire.
2: No.
4: Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo.
2: Si sa che è bello.
4: Con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici.
2: Vabbè,
4: carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo. Distributori e caselli di pilo. Una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunquamente ci saranno 3 chilometri di pilo. Evviva il pilo ad alta velocità! Evviva il pilo ad alta velocità, qualunquemente e sempremente, e forza Regina, va!
2: Che forza Regina, basta!
5: Ciao Sicilia, buon ascolto!
6: A radioembol.it, un minuto in un minuto, il tuo racconto minuto in pochi minuti. radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
7: Il colmo per un medico? Non visitare un prete, perché è già curato.

0: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
2: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
3: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

treno regionale alfa in beta opera alla x alla infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito. È in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
3: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
4: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
2: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
3: Radio Handball.it, la radio con

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: certo che si può sapere che lavoro faccio. È molto semplice, va? Un cazzo!
1: Ciao, Toscana! Buon ascolto!
2: Radio Embol.

0: 333-477-2688. Prova anche tu.
1: What time is it?
0: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per un domatore? Essere bloccato da un colpo di frusta.

0: Buon ascolto agli amici di Barletta.
1: RadioEmble.it.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. CinesApp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Pallaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casalgrande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casalgrande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radiohandball.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. L'Handball ha tempo di musica.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: finalmente, dopo una giornata di rotture dei coglioni, è arrivato il meritato riposo. Me ne vado!
1: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
2: Ciao Sardegna, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un ragno? Vivere e abitare a Mosca.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.

Il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusate, vi ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Time to wake up.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
4: Enjoy listening to our Dutch friends.
2: RadioHumble.it, pallamano per passione.

0: intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano. Questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano. Noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buona giornata a te che ti trovi ancora una volta davanti a sto cazzo di computer e vorresti essere al mare alla Dispoli. Resisti!
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il combo per un uomo tutto d'un pezzo? Passi in quattro per aiutare gli altri.

0: ciao ad Ascoli Piceno.
1: Stai ascoltando RadioEdBull.it.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

Il 30esimo presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: questa sera poi dopo di qua dove si va? Si va? C'è un pranzettino, mi hanno detto.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. A Radio Handball.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un asino? Avere la febbre da cavallo.

0: Un saluto agli amici di Prato.
1: Questa è RH.it.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, non mi chiamare, vattene, basta!
3: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
4: rh.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Colmo per un professore di botanica. Non conoscere la pianta della propria casa.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Un saluto ad Aosta.
2: Radio Embol Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
4: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

annuncio torneo di Ruba Mazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di Ruba Mazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di Ruba Mazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

Congratulations. Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?" Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: suena con todo el poder.
1: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ok, allora io vado nel sistema di Degoba.
4: Parla più forte.
3: Ho detto che vado nel sistema di Degoba.
4: Niente, non ti sento ancora.
3: Ho detto che vado nel sistema
4: di... segreteria telefonica, fregato. Pettiu, pettiu. Avete chiamato Jan Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
5: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
6: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Ciao, Umbria, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il gommo per un uovo? Venire a sodo.

0: Un saluto agli amici di Ragusa.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingo, nel senso. Spero che siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo.
2: Ciao.

0: Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.
1: The stuff that dreams are made of.
2: Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza Pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se possono cercà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo. Dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
3: Hello, Franz. Enjoy listening on Radio Handball.
4: Scusa, regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.
5: Bienvenido. Bienvenidos.
6: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
7: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare ed è ripeto, perfetto perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
8: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: le gigolo! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao Calabria, buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per una sarta francese, allargare la manica.

0: Un saluto agli amici di Ancona.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

attenzione. Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioHandball.it Presto on Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Ràdio Humboldt.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Humboldt.
1: Radio Humboldt.it, la radio

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un matematico? Fare ogni cosa per calcolo.

0: Ciao, Ravenna. Buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie, buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.
4: Sono le 10:59.

Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

guarito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato è pregato di tenerselo. Grazie.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Da da da!
1: Hey!
2: Ciao Piemonte, un buon ascolto!
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un marinaio? Rimanere vestito anche sotto coperta.

il treno regionale 4629842 delle ore 13:45 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

un signore francese di nome Christian Poincaréval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it, la pasión por la pallamano.
2: Pronto? Oh, mitico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata, senti. Magari lascio un messaggio dopo il beep, vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to...
1: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
2: Io voglio salutare a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
1: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: donne, affitto organo sessuale, ristrutturato, unico proprietario, chiavi in mano, da.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per un dispettoso. Non ve lo dico.

0: Un saluto a Reggio Calabria.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascia cose, messaggi strani che mi posso innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.
4: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sono, come l'ho detto, piccolo, ma con una grande sorpresa. Du du du, da da da.
1: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Qual è il colmo per un cuoco? Piangere perché sono finite le cipolle.

si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Adivina cuál.
1: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
2: Chao, Marche. Buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un barbiere? Camminando radendo i muri.

0: saluto agli amici di Siracusa.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: A Radio Handball
3: sono le 11:59 minuti.
2: RadioHandball.it

0: to the drop.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, capita?
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
0: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e dietro la donna ci sono io. Voilà!
1: It's time for a weather and time check.
2: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
3: Radio Emble.

0: 688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Colmo per un sacerdote: inchinarsi davanti a un punto cardinale.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Benvenuta a Taranto. Buon ascolto.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
4: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
3: Grazie a tutti, ciao a tutti.

attenzione! Il treno alta velocità, freccia rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Alizi, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Pronto nos vemos.
1: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
2: Rádio Handball Itália.
3: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè, comunque lasciate, se proprio volete lasciare questo messaggio, lasciatelo dopo il beep, arrivederci.
4: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
5: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Radio for all. Radio for all.
1: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il colmo per un vanitoso? Accendere il ventilatore d'inverno per darsi delle arie.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Buon ascolto, Udine.
2: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
3: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
4: Ciao Marcello.
3: Ciao.

0: now, more music on your favorite station.
1: Il treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

0: hope to tune in to your number one radio station.
1: La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Pressano un grande grande saluto a tutta la Pallamano Italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
3: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
4: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: home of dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo, che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
1: Grazie Alessandro.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: diabolico nell'ampletto, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso.
1: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
2: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un oculista, innamorarsi ciecamente.

0: time for the news.
1: Un benvenuto a Treviso.
2: Radioemble.it.
3: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Emble Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Emble Italia. Ciao!

0: Mr. Hörer, wir sind das Radio.
1: Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.

ricercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Coeli.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata!
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Buona pallamano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Martini, c'è la crisi. Du-du-du, da-da-da.
1: Se vadrasi!
2: Ciao, Campania. Buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo di un tipografo? Essere un uomo di vecchio stampo.

0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Un saluto a Frosinone.
3: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
4: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
5: Grazie Lorenzo.
4: Grazie.

0: can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Il treno regionale 2636 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Radio Handball. Sono le 12:59.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Stai ascoltando RH.it.

0: chiamate, né come avete avuto questo numero, ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Enjoy listening to our Croatian friends.
2: RadioEnbol.it, pallamano per passione.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Puglia, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per una lumaca? Salire una scala a chiocciola.

0: Un saluto a Venezia.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.
4: Allora.

si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino-Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: donne, io sono come il cellulare, prendo dappertutto e vibro.
1: Ciao Veneto, buon ascolto.
2: RH.it, step by step, a RadioEngol.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioEngol.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
4: Il combo per un pugile? Andare fino alla stazione per prendere un diretto.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Questa è RH.it.
2: Buono, ciao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
3: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
2: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
3: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
2: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo la pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
3: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
2: No, grazie a voi. Si diverte.

il treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui.

C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: Beste moment, Mitru, Amombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non stori anche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: noche con una donna più brutta di voi? Io sono la vendetta perfetta! Da.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per una salta chiacchierona. Cucissi la bocca.

0: Benvenuta online, Trapani. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Sassikal Sarianu, tu si sorrio Radio Handball, Italy tu. Pella radio jada handball bare gal karda hai pure Italy vich. Sassikal mere veera te bhenanu jehdiya India to sunriyan ne. Sunde raho te like maro Facebook te page te radio handball.

annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: You have a WhatsApp message.
1: Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cattone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
5: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Sicilia, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per uno spaccapietre? Rimanere di sasso.

0: Ciao, Reggio Emilia, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: a questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
2: Ciao a tutti.

0: Ciao, grazie.
1: Radio Handball. Sono le 13:59. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: donne, sono come il peperoncino calabrese, piccolo, rosso, ma piccantissimo, di di di, da da da.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un toro? Essere del segno del leone.

0: Buon ascolto agli amici di Sassari.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

Trenitalia informa che tutti i treni della linea Adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, proveniendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchina e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultrastrette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

Due fratelli di Gerona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andata ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it, la radio

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardasci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: donne e arrigatto Rocco sono disponibile per tutte, belle e brutte. Di da da da.
1: Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il gommo per un meccanico che torna dalle vacanze? Dare in cambio a un collega.

0: Benvenuta online, Trento.
1: RadioEmbol.it.
2: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
3: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
2: Grazie, ciao.
3: Saluto.

Trenitalia informa che il treno molto figo, in sosta sul binario 3, non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arena Ways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Questa è Radio Humble.it.
2: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar. Oscar e Luigi, io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi, dopo il segnale acustico, ciao!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: cercate uno stallone italiano? Iniziate con il CONI! Da.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il commuovere un imbianghino? Dare una mano, senza aiutare nessuno.

0: un ciao a Rieti.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Cendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrei reperirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte, niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix, ciao!
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Ciao Lombardia, buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un controllore? Perdere il controllo.

0: Un benvenuto a Rovigo.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Sono Isabella Gandolfi e siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
3: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
2: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
3: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
2: Grazie a te, ciao Massimo.

Trenitalia informa che non gliene frega niente di voi pendolari, quindi ha dimezzato i treni regionali, provocando il sovraffollamento delle carrozze. Prendete il Frecciarossa, Barboni.

Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Allora, questa è la segreteria. Oddio, la segreteria. Te ne voglio delle. Aspetta, questa. Ti lascia vedere. Dopo le musiche. E dopo. Oddio. Perché stavo a ridere?
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: I'm opening the gate.
1: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp.

0: Un ciao agli amici di Rimini.
1: Questa è RH.it.
2: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
3: Ciao Beppe.
2: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Il treno regionale per Bergamo è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente, il biglietto ATM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi.

0: Il museo di arte non visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.
1: Radio Apple.
2: Sono le 14:59.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Zitti, brutti topastri, lavoro con le paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
8: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: আলাইকুম, আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: pătite de internet. Mitrovate su www.rocco.org.g.
1: Good morning. It's time to wake up.
2: Ciao, Umbria. Buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Ti commuovere una modella? Mettere la linea a telefono.
5: Un saluto a Siena.
6: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
7: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

Bene, siamo al termine di questa carrellata di fantastiche parodie create da voi, e che io ho voluto riassumere così. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Non sono in casa. O forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore, lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
4: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: New message WhatsApp.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un santo, lamentassi di avere un cerchio alla testa.

0: un ciao agli amici di Salerno.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
3: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.

Palermo, stazione di Palermo. Ah. No, ci siete cascati, siamo ancora a Reggio Emilia e mancano 10 ore all'arrivo, ma almeno ci siamo fatti 4 risate.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24 RadioHandball.it

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Desde Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Radio Humboldt Italia.
3: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: donne, chi va con Rocco impara a roccheggiare. Di di da da da.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un ortolano? Dire sempre cavolate.

0: Buon ascolto, Savona.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

0: treno regionale, per colico, è in ritardo di 90 minuti, perché il macchinista è un vecchio di 100 anni con l'Alzheimer. Per questo, il treno è esploso, ma poi ha trascinato fino ad Delebio, nonostante dovesse fermarsi a Colico. Trenitalia non si scusa per il disagio, perché è colpa del nonnetto.
1: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso, spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la...
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it,

0: Congratulations.
1: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: venite a soffiare sulla mia candelina. Da da da.
1: Suena con todo el poder.
2: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
3: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo per un funambolo? Essere giù di corda.

0: Benvenuta online, Vercelli.
1: RadioEmble.it.
2: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
3: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Trenitalia informa che i marciapiedi della stazione di Travedona sono inesistenti ed è inutile che li cerchiate. Per salire e scendere dai treni si consiglia l'utilizzo di una scaletta oppure di un seggiolino.

0: Ciao Fabri, esci stasera?
1: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
0: Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
1: Bella idea. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SM, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radio Handball.it. L'Handball a tempo di musica.

0: The stuff that dreams are made of.
1: A Grosseto un grande saluto da tutti noi.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Molise, buon ascolto.
1: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
2: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per uno studente. Scrivere cartoline nell'ora di lettere.

Trenitalia informa che tutti i treni sono partiti in anticipo di 25 minuti. Alla facciaccia vostra che dite che i nostri treni sono sempre in ritardo. Ora cosa avete da ridire?

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: Big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
4: RadioHandball.it.

0: Ciao Liguria, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un onorevole? Stare in casa in tenuta da camera.

0: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori, e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

Trenitalia informa che in questa stazione viene effettuata la raccolta differenziata. E a me che me frega. Buttate pure tutto per terra, tanto non pulisco io.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: No che so è sita, sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi usa tardo, la sale sono numeroso, da che d'oro volgiamo? Fai dare dopo su bip.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Marche, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il commuovere un pesce? Avere una spina nel fianco.

0: Un buon ascolto agli amici di Vicenza.
1: Questa è RH.it.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Il treno regionale per Milano-Rogoredo è in orario. Ma non vi preoccupate. Si fermerà una buona mezz'oretta nella stazione di Borgo Lombardo senza motivo.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo, 3 giorni di vacanza gratis!

0: Yeah! Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Radio 4.
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per una gallina, covare un ovino.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Benvenuta online, Avellino!
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
4: Mi fa molto piacere, so che la Radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
3: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
4: Grazie.

Vi invito a controllare se sta arrivando un treno in transito al binario 1, che io non c'ho sbatti. No, forse è al 2. Vabbè, se finiste investiti, io vi avevo avvertiti.

0: Ciao Giulio, sì?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colmo per una magliaia. Ingolfare il motore.
3: Music Vibe.
4: Harvesting new music.
0: Un benvenuto a Bari e buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
5: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

Si informano i passeggeri che l'ultimo treno per Sondrio, previsto in partenza dal binario 4 tra 6 minuti, è stato soppresso. Certo, avremmo potuto dirvelo prima, per consentirvi di prendere un altro treno, che almeno vi avrebbe fatto avvicinare a casa, ma siamo bastardi dentro.

0: si aceptan todo tipo de mascote.
1: Ciao Fra, esci?
2: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
1: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
2: Brutta storia. Beh, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola vi rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Gna famo, dai.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Commuove un naufrago, stare su un'isola in mezzo a mare.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale delle ore 14.02, proveniente da Ancona e diretto a Milano Lambrate, arriverà con 120 minuti di ritardo, che non mi sembra neanche tanto. Nel frattempo, potreste pulire la sala d'attesa, che non abbiamo soldi per pulirla, che siamo poveri.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
2: Ragazzi, vi saluto.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
1: E Jacopo Capelli.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

Donne, la vostra festa è solo l'8 marzo? Con me è festa tutto l'anno! Giù, giù, da

0: to the drop.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per i pompieri? Spegnere una camera ardente con le pompe funebri.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un saludo a Luca.
2: RadioEmbol.it.
3: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Adesso.

0: It's time for a weather and time check.
1: Il treno regionale, proveniente da Piacenza, è in arrivo con 180 minuti di ritardo e con 2000 passeggeri incazzati neri.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ciao Giorgio, esci?
2: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
1: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
2: Eh già. Beh, alla prossima allora.
1: Ok, ciao.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Questa è radiohandball.it.
2: Rondò, grazie ancora. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il bip.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande, grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: donne, la Befana vien di notte, rocco giorno e notte, du du du, da da da.
1: Pronto nos vemos, pronto nos vemos.
2: Ciao Puglia, buon ascolto.
3: Radio Embolo.

0: 333-477-2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il colmo per un pasticciere? Avere fra i suoi clienti la crema della società.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Si informa alla clientela che il sottopassaggio della stazione di Carnate è stato fatto talmente col culo che ci pioverebbe dentro anche se ci fossero 10 mesi di siccità.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Ciao Fabri, esci?
2: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
1: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
2: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: More music on your favorite station.
1: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
4: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
2: Da
1: Mario Sanchez.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Commuove un professore universitario. Bocciare agli esami un fiume anche se ha seguito il suo corso.

0: Radio Apple.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
3: Si informano i signori viaggiatori che, durante la notte, sono state prese a sprangate tutte le macchinette dei biglietti e sono stati somministrati potenti sonniferi ai bigliettai e ai controllori. Grazie e buon viaggio gratuito.

0: pronto?
1: Pronto, chiedomi in mente scusa. Il bombolaio è?
0: Sì?
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora, è a casa solo.
1: Anche io sono a casa, figlio mio, e ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio, sai com'è, visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa, domani se ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo Padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia Quattro Stagioni.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia Quattro Stagioni.
0: Minghia che quasette, la rusa che si è buffana.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Wir sind das Radio.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
1: Enjoy listening to our Spanish friends.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e Rocco quando vuoi!

0: Abruzzo. Buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un postino? Perdere la posta in gioco.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Buon ascolto a Belluno.
2: Questa è RH.it.
3: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
4: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
3: Grazie, ciao Gigliola.

Trenitalia informa che, per utilizzare il sottopassaggio della stazione di Carnate, è consigliabile l'utilizzo di stivali da pescatore oppure di un canotto.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Ciao Robby, esci?
3: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
2: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
3: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
2: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una decina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie, partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folg uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
4: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Salve a tutti, sono Giubbini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Ciao, Sicilia. Buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un professore al bar? Correggere il caffè con la penna rossa.

0: Un buon ascolto agli amici di Varese.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

Trenitalia seleziona i suoi dipendenti in maniera seria e professionale, avvalendosi dei più innovativi sistemi di selezione. Amarana Cicci Coccò, tre galline sul Cumò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò. Amarana Cicci Coccò.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Palamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
0: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
3: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ciao Toscana, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un tarlo? Rispettare le antiche credenze.

Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Radio Handball Italia.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
0: Enjoy listening to our Dutch friends.
3: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati e amici di Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: auguri da Rocco. Vi penso e vi tocco. Du du du da da da.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Sardegna, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un cuoco raffinato: mettere la cravatta alle uova in camicia.

0: buon ascolto a Torino.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

Il treno regionale 44 in fila per 6 con il resto di 2 è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi, ma questa la volevo dire da tanto tempo, e dai, qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Enjoy listening to our South African friends.
1: RadioHandball.it, la radio con

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un macellaio, rinunciare ai piaceri della carne.

0: benvenuta Viterbo. Buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
3: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

attenzione. Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco. Grazie.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Hamble.
2: RadioHamble.it. Hamble a tempo di musica.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Lombardia. Buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per un frate? Fare polla alla diavola.

Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: donne, i vostri mariti non sono all'altezza? Io sono all'altezza del vostro letto! Du du du, da da da!
1: Ciao, Trentino Alto Adige! Buon ascolto!
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per una maschera del cinema. Fare luce in un film giallo.

0: un saluto a Brescia.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
3: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
2: Ciao dalla Pix!

Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che è da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

Li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma famme lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca de fa poco, e cuor poco, fallo fa all'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
1: Hello friends, enjoy listening on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: bene, cercate un gladiatore? È arrivato Rocco! Al vostro segnale scateno l'inferno! Viva la vita! Da!
1: Ciao Umbria, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un giardiniere? Di andare tutto ed andarsene.
4: This is the best radio station.
5: Simply the best.
4: In the world.
6: Simply the best.
7: Un ciao agli amici di Caltanissetta.
2: Questa è RH.it.
8: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Pallaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
9: Ciao a tutti amici della Pallamano. Siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
8: Buona pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Radio Apple.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You have a WhatsApp message.
3: WhatsApp.
4: Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano. Questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano. Noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24/24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia, mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Humboldt.
4: RadioHumboldt.it, musica a tempo di Humboldt.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: son gorilla, son Giovanni di Sporto Rugumist. Mo, giusto per capire, ma si possa fare pure le dediche a sta radio? No, perché se si potesse fare, io volessi fare una dedica a moglie, sì, a Filo, che in effetti non si chiama Filo, si chiama Filomena, però effettivamente Filomena di questi tempi, ho detto forse più moderno, Filo, certo, se l'avessi chiamata Mena non sarebbe stato fregno. Dici come si chiama moglie? No, moglie di me, e no, non va bene. Allora un saluto grandissimo, un grande abbraccio da me a Filo, con amore, grazie.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un idraulico. Avere un figlio che non capisce un tubo.

Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Radio Handball Italia.
3: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: in ritardo. No, stiamo a scherzare. Sono Giovanni, di Sportor, lo pompista gommista. In questo caso, più pompista che gommista. Ci siamo dovuti fermare un momento, perché siamo notato una macchina in panne sulla strada. E poi ci siamo accorti, ma dopo un po', non subito, no, assolutamente. Dopo ci siamo accorti che ci sta due stangone biondi, Fanga e Ivanga. E mo ci stiamo a dare la mano, cioè gli stiamo a mettere la gomma. Mo finiamo a gonfiare e partiamo. 15 minuti, tanti chiude quelli in ci mettevi e veniamo subito a gonfiare il pallone a vostro. A dopo.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un elettricista? Avere una spina nel cuore.

0: buon ascolto agli amici di Matera.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

0: morning. It's time to wake up.
1: Treno super veloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicate.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un commento en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Risponde mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: Radio Handball.it, la radio

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Sono Giovanni, lo commisti di sportore. Sta siamo a menì a gonfiare le pallone della palla a mano. Però siamo arrivati a un bivio. Abbiamo di fronte, possiamo girare a destra che ci sta scritto Firenze, dall'altra parte sta scritto Napoli. Ma io mi sono messo proprio a metà. Così sono messe rock con le vocabette, sono le messe sopra le tettucce. Sono gli date una bella faretta gialla e un interruttore. Così a pitch e rumore, a pitch e rumore. E così si vede che siamo qua. Però siccome sta per piove e mi si potesse arruinare le farette, se mi facete sapere che cosa. Che vuol dire? Ah, bici, anche rock, ma rock è già rovinata così con le bocche aperte. Quindi ci ho rovinate di così, ci può stare, però lo farete, mi servesse. Quindi facetemi sapere a tu in caffè. Ya, mio frate, ya.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il gommo per un musicista? Essere pagato con denaro sonante.

0: Ciao, Como. Buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
3: Grazie Giacomo.
2: Grazie, arrivederci.

0: New message WhatsApp.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Hamble.
2: RadioHamble.it. Hamble a tempo di musica.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
4: Grazie Riccardo, ciao.
3: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buonasera! Ha telefonato, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Volevo farle una domanda. Quando ci si reincarna, si ricorda qualcosa della vita precedente o si dimentica tutto?
0: La seconda che hai detto, si dimentica.
1: E di noi come siamo adesso non rimane niente?
0: No.
1: Ma allora, se noi non saremo più noi, che senso ha parlare di reincarnazione?
0: E che ne so, sei te che hai chiamato, eh? Avessi telefonato io, pronto, chiami te, hai sprecato una telefonata e dopo veramente. Vabbè, c'è la grossa, la gente è veramente, sta miagolante veramente nel buio.
2: Era confusa la signora.
0: È confusa, sì, parecchio. Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma perché quando ci sarà il giudizio universale dovremo rientrare tutti nei nostri corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, C'ha il tuo, ti riprendi il tuo, sennò chi ne vuole bionde, chi vuole brune, buonanotte, Un'ultima telefonata, pronto?
3: Pronto, maestro. Qual è il segreto della vita?
0: Bravo, e se te lo dico, che segreto è? Questo è fu. Questo
2: no, sta, questo l'ultima è telefonata lo dico io, mi scusi,
0: allora,
2: Lei non può continuare a dare delle risposte così senza senso alla gente. Ha una religione, ha il dovere di prepararsi bene, così confonde le persone,
0: Ho capito, mica posso fare tutto io,
4: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
5: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
6: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
7: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
8: Il colmo per un tuono? Non sopportare il rumore.

Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24/24. RadioHandball.it.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose, l'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.
4: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
5: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
6: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamiamo.

0: fresca, è quella grassa, è talmente grassa che si se veste di blu fa notte.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per un matematico? Avere un calcolo a fegato.

0: congratulations.
1: Un saluto a Chieti.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: A Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi.

0: suena con todo el poder.
1: Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Caffè? L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: sposo Gennaro. Paccamo, Gennaro Caccamo, pizzeria Bella Napoli. E mo sta a preparare 48 pizze. Ma Margherita ci deve usare la mozzarella. O ci mette una bella mozzarella e bufala, che fa tutta una bella differenza. Oi, e fateci sapere, mi.
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un elettricista? Dare una scossa alla propria vita.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallata in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Bom dia a todos. Estou escutando a rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
1: Rádio Handball Italia. La pallamano italiana a portata de orecchio.
2: Risponde alla segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
3: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
4: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: Lo so, lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: siamo, regà!
1: Ciao Lazio, buon ascolto!
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Il combo per una professoressa di matematica? Non avere problemi.

0: Un saluto a Bergamo.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

Il terreno è regionale 5672 proveniente da Bologna Central, diretto a dire una porta nuova, è in arrivo al binario 5. Scusat, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale e ci scusiamo per il disagio.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la palla a mano dal balcone delle Marche.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto?
3: Ok, allora io vado nel sistema di Degoba.
2: Parla più forte.
3: Ho detto che vado nel sistema di Degoba.
2: Niente, non ti sento ancora.
3: Ho detto che vado nel sistema
2: di... segreteria telefonica, fregato. Pettiu, pettiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Cachuan, luego mista pompista dispoltor, vicino a pescare. E estuvo caperta a fianco a Meteroc, sendeme sempre Radio Handball Italia, e non manca pagatevi di questo.
1: Yeah! Ciao Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un imbianchino? Avere un vestito che gli causa a pennello.

0: Un ciao agli ascoltatori di Terni.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.

Si informa la clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti, e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: ma che ce frega, ma che ci importa. Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Dimenticavo. Dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
1: Enjoy listening to our Croatian friends.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: soggiornare e generare cacchio, pizzeria Bella Napoli. Sento ma una domanda, ma ste 48 pizze ce lo faccio con la pommatura in coppa o senza? No, perché è importante, eh? Facci sapere, va là.
1: Ciao, campagna.

0: Sardegna, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per un verbo coniugato: chiedere il divorzio.

0: Buon ascolto a Foggia.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

0: Radio for all.
1: Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È quindi nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Badge Celere 1, il nuovo servizio di logistica di Poste Italiane riservato ad un target di prestigio, le aree quadri aziendali. Prendiamo in consegna il vostro badge, lo facciamo arrivare puntuale in azienda entro le 9.30 e ve lo riportiamo a casa entro le 12.30. Dovete solo fornirci il codice del lettore, al resto pensiamo tutto noi. Grazie a questo nuovo servizio di Poste Italiane potrete restare comodamente a casa e rilassarvi. Agli oneri con l'azienda pensiamo noi. Eviterete così di stressarvi, stressarci, intasare la Colombo, pagare le tangenti ai parcheggiatori e soprattutto fare danni in azienda. Se acquisterete Badge Celere 1 entro il 30/11, gratis il buono pasto del venerdì per tutto il 2005. Poste
1: Italiane. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
2: Ciao Puglia, buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it. E ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un drago? Andare dal dottore perché gli brucia la gola.

0: Ciao Arezzo, buon ascolto.
1: RadioEmble.it.
2: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

attenzione. Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Questa è
2: radiohandball.it.
3: Lasciate un messaggio, non sono qui, parlate chiaro.

0: Welcome online, Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
2: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Sentiamo altre telefonate, pronto?
1: Pronto? Sì. Maestro, mi scusi, ma com'è possibile che gli ebrei abbiano attraversato le acque del Mar Rosso e siano sopravvissuti?
0: Perché avevano finito di mangiare almeno 3 ore prima. Ma questa è storia, ma questa è storia.
2: No, lei la travisa la storia.
0: No, semmai travasa perché è l'acqua. Comunque. Sentiamo un'altra telefonata, c'è una grossa crisi. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma nella sua religione si possono avere rapporti sessuali tra persone anziane e ragazze giovani?
0: Dunque, nella mia religione no, ma poco più avanti c'è una pensione abbastanza economica.
3: Ma non è indecente?
0: Per carità, è un 3 stelle, però viva Dio, è pulito.
4: Everybody put your hands!

0: Ciao Veneto, buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Il colmo per una nuotatrice? Cavarsela per il rotto della cuffia.

0: Un ciao a Teramo.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
3: Ragazzi, vi saluto.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, e una buona serata.
2: Saluto e Jacopo Capelli. When the weight gets heavy.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Fotoricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: RH.it. La passione per la palla a mano.
3: Pronto? Oh, Mittico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
1: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Pronto? Sogno direttore. Vuoi sapere se c'è qualcuno in ascolto? Che è bravo in medicina, perché è accaduto un fatto insolito. Praticamente la signora Carmela delle pulizie si è scontrata contro il mio pugno che si muoveva nell'aria e ignaro di tutto. E non sappiamo come fare, se qualcuno ci vuole mandare un vocale per sapere come si fa in questi casi.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per manettiere? Essere magro come un grissino.

0: to the drop.
1: Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radio Handball.
1: Sono le 23.
2: It's time for a weather and time.
3: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 34 30 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
0: Radiohandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
4: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi chiedere di dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non me lascio a cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
0: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

andate in discoteca, ricordatevi, le uniche pasticche che dovete avere sono quelle dei freni. E quando incontrate una ragazza, siate galanti, togliete per cappello, ma mettete per cappuccio. E quando uscite, allacciate le cinture, andate piano, mettete il casco, anche se siete in macchina. Le precauzioni non sono.

0: Ciao Sicilia, buon ascolto.
1: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il commo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Un benvenuto a Pordenone.
2: Questa è RH.it.
3: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da?
3: Da Mario Sanchez.

0: nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie per l'ascolto.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario, lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
2: Grazie Lorenzo.
1: Grazie.
3: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: 388. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il combo per un poveraccio? Fare sogni d'oro.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
4: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
3: Ciao Gianmaria.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.

0: of Dubstep. DTR Dub Trinity Radio.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. CinesApp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare. Però oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora parla top la pernacchia, capita?
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.
6: It's time for the news.
7: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
8: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
7: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
8: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
7: Ciao dalla vostra Pix.
9: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Sardegna. Buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Il colmo per una cantante? Non avere motivi validi.

0: Benvenuta Isernia, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.

Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia.
2: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè, no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè. Comunque lasciate, se proprio volete lasciare questo messaggio, lasciatelo dopo il beep. Arrivederci.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Bueno, ciao. Un saluto grande per tutta la palamano italiana. Un saluto grande per tutto Cingoli. Bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
3: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
2: Mi nombre es Federico Rubo Rodríguez, vengo de Uruguay, de Canelones, vicino a Montevideo, que es la capital. Bueno, siempre bueno a esta experiencia, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
3: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
2: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono. Okay. Mi piace.
3: Grazie, ringraziamo Rodriguez. Un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
2: No, grazie a voi.
4: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Uè, pronto, sono Giovanni, lo commiste si è pagato. Oh, so saputo che ti darò metto a posto le pallone della palla a mano e dargo un via. Mo vengo, dicete ma dove state che arrivi subito.
1: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
2: Ciao, Emilia Romagna. Buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un cane avere una bella gatta da pelare.

0: un ciao agli amici di Milano.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Raggiungo fissime Radio Handball Italia, un radio che ci dà la coraggio. Canzelmo alikum kulkom il Maghrib.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Il treno proveniente da Milano a Porta Vittoria sicuramente non porta sconfitta.

Il 30° presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. La radio con

0: non faccio più come prima facevo. Non cerco più la donna appariscenti. Cerco un'anima sensibile, culturale, curiosa del mondo circostanziale. Non cerco più la maggiorata fisici. Cerco una donna intelletta, cervellare. Non cerco più l'occhio chiaro, il petto sostantivi, la natica brasiliano. Cerco una donna intelligente, personalità, cultura. E speriamo che c'ha un'amica buona. Grazie.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto
2: a Radio Handball.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
4: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Il colmo per un formaggio? Non essere in forma.
6: Bringing you the news. Waiting for an update. Matters right now.
7: Update.
8: Benvenuta online, Imperia.
9: Radiohandball.it.

treno caffè di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina del caffè.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Questa è Radio Ebol.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. L'Handball ha tempo di musica.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: buonasera. Volevo dire al Monte e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore è drammatico, stiamo passando a tutti quanti una grossa crisi. C'è molta violenza, c'è molto egoismo. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo sempre su questa terra. Ti chiedi i come mai, i come dove nel mondo, dove chi, perché e quando. Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, te ne vai a dentoni nel buio, ma la risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata, è sbagliata. Buonasera.
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Quindi, come per un geometra, avere una moglie quadrata e una figlia rotondetta.

0: You have a WhatsApp message.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: chiamate, né come avete avuto questo numero, ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radiohandball.it. Pallamano per

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, c'è la grossa crisi.
1: Buonasera, sì, effettivamente no. Abbiamo parlato di crisi un po' tutta la sera, ma lei chi è, scusi?
0: Io sono Messia e porta la parola.
1: Il Messia porta la parola. La parola di chi, scusi?
0: La parola di quello.
1: Ah. Quello, che cos'è quello? Una nuova religione, un culto, che cos'è?
0: Tu come la vedi?
1: Non lo so, io vedo un pezzo di legno, un dio, un amuleto.
0: La seconda che hai detto, un dio, ah, ecco, è un che dio. È questo, è buono. Semplice e sintetico,
1: un dio.
0: Che cos'è? Un dio.
1: Ma ecco, guarda un po'.
0: Ecco che cos'è. Dio.
1: Ah,
0: quello.
1: Sì. E che fa questo dio? Che fa? Allontana le energie negative, che fa?
0: Ecco, sai che fa quello? Allontana le energie negative. Non riesco a starti dietro stasera, eh? Allontana le energie negative, che fa? Quello.
1: Scusi, ma che fa? Scrive quello che dico io, la religione è la sua, dovrà dire qualcosa a lei.
0: Ho capito, ma la gente ha bisogno, per adesso c'è quello, che posso fare,
2: Ciao Umbria, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
5: Il colmo per un robot? Essere una comandante di ferro.
6: You have a WhatsApp message.
7: Un ciao a Gorizia.
4: Stai ascoltando RadioHandball.it.
8: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
9: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
8: Quante ne hai messe dentro oggi?
9: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
8: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli. Poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla in mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Sono un anonimo. Anonimo, anonimo. E volessi fare un saluto affettuoso, molto affettuoso, a Samantha di Pescara delle Colle. Samantha, io mo tengo che fa, ma quando arrivi, ti vattigliano fatta ci cerchi. Samantha.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un oste? Restare imbottigliato con l'auto.

0: Ciao Genova, buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: Ma adesso Lorenzo ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
2: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
3: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

Si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: questo momento mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Soggiornare, cacavo. Pizzeria Bella Napoli, scusate se disturbo, ma avete arrivato questa roba da voi? Perché noi vi abbiamo spedito tutto dentro un furgone, trasporto speciale, queste 48 pizze, doppia mozzarella di bufalo, pomodoro, associata a 48 bibite chinottiche associate. Fateci sapere se arriva, perché non si vede tornare un furgone e non si vede tornare nulla, cioè fateci sapere.
1: Ciao Basilicata, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport, piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un acrobata? Contorcersi per il mal di pancia.

0: Buon ascolto agli amici di Ivrea.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

Il treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra.

0: Radio Handball.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti!

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cattone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip, ma datevi una mossa.
2: E se no, datevi fuoco.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτ. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό στο νούμερο, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα να φάει καρύβιν, ουν άτιμο.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo di un pizzaiolo? Avere una moglie di nome Margherita che ogni quattro stagioni fa la capricciosa.

0: Buon ascolto, La Spezia.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Un grande in bocca al lupo al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
3: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
2: Grazie Giacomo.
3: Grazie a voi, alla prossima.
2: Ciao.

Il treno Superenalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.

Un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Radio Handball Italia.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano. Questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano. Noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Senta, ma lei è favorevole al controllo delle nascite?
0: Beh, sì, sempre meglio che quando il bambino nasce c'è qualcuno che controlla. È sempre meglio. Almeno la madre. Vabbè, forse il controllo è una parola troppo grossa, ma un'occhiata gliela vogliamo dare a questa bambina? Magari il neonato ha bisogno del latte, per carità, se non c'è la madre, il neonato può anche scendere giù al bar.
2: Certo.
0: Però poi che cosa succede? Che il bancone è molto alto, non è che si trova veramente bene. E poi la gente si approfitta, no? C'ho prima io. Perché è questo che succede quando andate al bar, dobbiamo dirle queste cose. C'era grossa crisi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Maestro, volevo dire solo questo. Secondo me non esistono il bene e il male. Il bene e il male sono due facce della stessa cosa. Non può esserci il male senza il bene e non può esserci il bene senza il male, non è vero?
0: Guarda, io non lo so che cosa hai fatto e non lo voglio sapere. Ma secondo me è meglio se ti do un avvocato bravo, eh?
4: Ciao Molise, buon ascolto.
5: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
6: Il combo per un motoscafo? Andare anche un via vele.

0: Un saluto agli amici di Forlì.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

si informa alla clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: You have a WhatsApp message.
1: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: RH.it. La passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
3: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andata ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it.

0: sono il generale Blasi. Mi passi Cianciulli, per cortesia. Non c'è Cianciulli. C'è Sommanzi, per cortesia mi passi Sommanzi. Se non c'è Sommanzi mi passi Burulli al limite, guardi. Nemmeno Cipalonghi. Forse Vergani, Vergani, se c'è Vergani. Neanche Vergani. Vabbè, allora ti chiamo più tardi.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un pilota ed una hostess. Capisci a volo?

0: Un saluto agli amici di Latina.
1: RadioEmbol.it.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Si informano i passeggeri che il treno Perluino è partito senza aspettare la coincidenza. Che peccato, era l'ultimo.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: I'm opening the gate.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Questa è Radio Handball.
3: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar e Luigi. Io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Roberto, che si saluta tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo. E un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: sogno direttore, volevo sapere se siete interessati all'acquisto di una mia macchina veramente tenuta bene, 1967, una 500 bianca, bellissima. Se qualcuno fosse interessato ci mandasse un vocale per cortesia, che noi ci mettiamo in contatto.
1: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
2: Ciao Marche, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un orologiaio, avere la figlia sveglia.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.it

0: Radio Handball.
1: È 1:59.
2: Good morning, it's time to wake up.
3: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
0: RH.it, la passione per la palla a mano.
4: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrei reperirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
0: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà.